Più andò vin in un land, non ves. Dot vin a casa Maria, te non vi appapes.